0: am ene ngate imong mer tinga mer ti ikunya ni ene ni jam tinga di ni jam ni tiara ni tiara ro ko ni ti ni di kwal ke ro di ke ke na labor kan ti wa jar mo kan no ni ti
1: ah
0: jam ko ro jam ko ro ni ro wa ko tal di kan ma di ro mo kan ti ka ni ro ro an di jam ma ba di ti jam ma tra ma di pa dam ta ba
1: men lo ma che ting no ke ro ne no
0: ti no ti ga bi no ke ni mi ro ma do ko
2: kono tomo bien kono no dio wen era ana beru ka ena ti charo mata karo da ke habi de bi nyogi doru ni ana kono ena ti char de ga de man ti u karo pan ni u kono chet mon ni kono ti ti kan kono ti ti sana man e gulu dis
1: ite pa de wa ke we
2: adi ya wa kan ni ti ke me ti ti da ke en won kongi kono rdc kiti mono titi kan ba bi mo ka titi ana be a mi un chama ne mo ke wa ma pura o e kan na mari o lo kom cha to mo lo de wa a mo do pe te tar na ko mo gi o lar tu no gi u ke ru chek mo be ru kwal de ne ke to mo no la mo ko gi ma wa no mi mo be ru do mo no en o te lu mi ju ga na kan Kita hanya wengi titi. Dan di kapal wengi orang mereka mahu ikan. Kau nak tahu ni kau ni di juga. Di bulu di sini bulu mana? Di ceruk nongar mana? Di awal awal aji ni kita jalan. Air walau di kaki tinggal ni kau mahu mula ngar kau ya? Yang pas ngaji kau kau kita rumah dalam doa gana. Kiri ni kau nak pergi panggil kau di juga. Kau ingin mati ni merah jadi dah kian cari kau.
1: Hello, speaker FM. Hello.
3: Hello.
1: Hello. Hello.
3: Hello. Hello.
1: Yes, man.
3: Man, Justin.
1: You're Justin. Man, you're tuning.
3: Ame vesto vabbè. Dile guru come va qua. Ara poi lo fazero ar. Che ne dino te ne godo kai roba na un tema do lek che ho cremo da. E caro. Vatican, ye paparo, padawa, come lo ca che caro gano lu ye le di che cosa qua. E che ti avrebbe di ara pa, che ne di maro wen. Dire lo ba gano weri. Ma le do le.
1: Ma
3: che cosa è che è in comune sec io ma che caro cano no vuol dire ma che ne tengo ne in comune le carte che tiene con me
1: quando
3: però mi tardi per lui lo ria che mi mam cano che ho di cuno che cavo il mam cano io ma me lo come te io mi la ca già non la ta che già dopo la cuo si già ca le ti lei lei da ca già ho già per yang won già
1: Okay. Lokom poko kweri kwa kuchao kene a plan moti ya mamera utuwa niyang a pende doket mamege ikari machari kuman karumu nungela nchimu would be very good so that watemi ya kule kere wa niyang machari guru district sore na tuwe kany achari kichimi nene pete achari uthuru yudeko matin nungu watemi lupo lokom poko kweri meguru district uo kwenye more wrong nen wala wo megge mp ukeru ma technique nen igur mi ko retane pap ma yin gogno pedi kin de beneficiaries udug log ma dit ma palar no I think you going to pick mo ben ni ki bori e war ko malu be ki ni ne kwal ko rimekel mi pokel wat Matinwa district. For trial, I don't know if you want to come here. You do come here. Season 2. Okay? Malpe. I tell you, come here. I'm going to be here.
4: Star,
1: ma'am.
4: Or hash.
1: District
4: of Corrigan for 700 shillings
1: per month. When you don't tell me to come here, district of just simple man.

Again, mo kana mano mi re ngi di ke lawin fredi o bebero ni da pa we beach ki come meno me do me bo dak bene dul pa meno lo yeo ma ai te dine mi catholic ma lenyo catholic no gen ke ti ke kwe ma di to twal la dak bene gen ke bor bor ni meno day of reverence and meno ni ma tiet ma no gen ke ye ni meno dak bene gen ke ti ke yeo ma tiet ni meno ki kwa ni meno min Jesus Christo man la beke la Maria ki ter ma kwa meno ipolo nyoni event lawin radio so near the power be do you midway me a boro eleva chule ke borne nero meno ching ting eh